0: E signore, balla tutte, tutte balla, ascolta che bella musica.
1: Balla la tango italiano. Amtismau, Radio Kaukaba.